bisogna visionare i cammini, fuori da chi subito, compadrito, su. Baracca, muchacho, gritemo, ma fuerte, uy Dios, que amarrete, ni un cobre ha tirado, qué bronca, muchacho, sei

0: e non mi entrano. E si accabò.
1: Ma da Nicola, di che mi interessa? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche ne amiche, sono proprio questo a torrendosi.

0: e non me entrano. E si accabò.
1: Beh, madre Nicola, di che mentirà? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche sono proprio questo a torrendosi?